Di Anton Diabelli abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Chitarrista Diego Milanese. Sarà un crescendo. Un'arpa. Ian Ladislav Dussek. Sonata in Mi bemolle maggiore, opera 34, numero 1. Allegro brillante. Andantino. Rondò. Allegro moderato. Arpista Elena Zaniboni.

0: Di Ian Ladislav Dussek abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore opera 34 numero 1. Arpista Elena Zaniboni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Due violini. Felice Giardini. Sonata opera 3 numero 1 in la maggiore. Allegro, grazioso, presto. Müchner Violin Duo. Luis Michal e Marta Carfi.

Di Felice Giardini abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore, opera 3, numero 1. Duo di violini di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi. Sarà un crescendo. Un violoncello e un contrabbasso. Ignaz Josef Pleyel, Rondò in Do maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

di Ignaz Josef Pleyel, rondò in Do maggiore per violoncello e contrabbasso, Jörg Baumann violoncello, Klaus Stoll contrabbasso. Il contrabbasso. Da Liuteria, Storia ed Arte di Giuseppe Strocchi. Il contrabbasso è fatto più che altro per battere il tempo nelle orchestre. Qualche volta canta anche da solo, ma per brevi battute. I contrabbassisti suonano concerti scritti per violino, gravidi di note e di difficoltà non comuni, e li eseguono relativamente in modo perfetto, per quanto lo conceda lo strumento. Appena vi si presenta il concertista di contrabbasso sulla scena, egli vi fa l'effetto di un lottatore. Il cuore vi sta sospeso, trattenete il respiro per tema di un eventuale disastro. Finalmente, se finisce bene, l'applaudite, ma vi guardate bene di chiamare il bis, per tema che quel mastodontico possa convertirgli la sudata vittoria in mortificante sconfitta. Simpaticamente ironico Giuseppe Strocchi, con il più grande tra gli strumenti ad arco, il contrabbasso. Ingombrante, tanto da apparire goffo, il contrabbasso è stato per lungo tempo relegato al ruolo di semplice sostegno, mentre è fondamentale il suo ruolo di sostegno, tanto poco valorizzato da non avere neanche un proprio spartito. Solitamente il contrabbassista legge la propria parte sul rigo del violoncello, ma la suona all'ottava inferiore. Però tace nei passaggi di maggiore difficoltà e comunque impraticabili per questo grande strumento. Sarà un crescendo. Quattro contrabbassi. Giuseppe Verdi, pensando a Rigoletto. Quartetto di contrabbassi un'ottava sottosopra. Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore e Massimo Taddei.

Nella esecuzione del quartetto di contrabbassi un'ottava sotto sopra abbiamo ascoltato Pensando a Rigoletto di Giuseppe Verdi, Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore e Massimo Taddei. Sarà un crescendo. Quattro chitarre. Antonio Vivaldi. Concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra. Opera 3, numero 10. Allegro, largo, larghetto, allegro. Angel, Celdonio, Pepe e Céline Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra, opera 3, numero 10. Angel, Celedonio, Pepe e Céline Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro. Sarà un crescendo. 12 violoncelli. Leonard Bernstein. West Side Story. Maria. 12 violoncelli dell'Orchestra Filarmonica di Berlino.

Da West Side Story di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Maria nell'esecuzione di 12 violoncellisti dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Sarà un crescendo. Johann Sebastian Bach, arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Lee e Antonio Mosca.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Li e Antonio Musca. Sarà un crescendo. Robert Johnson. Three Masked Dancers. Per orchestra di liuti. Orchestra di liuti diretta da Roy Goodman.

di Robert Johnson abbiamo ascoltato Three Masked Dances per orchestra di liuti, orchestra di liuti diretta da Roy Goodman. E sarà un crescendo, un'orchestra di soli archi. Wolfgang Amadeus Mozart, terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219, versione per soli archi, tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino, direttori Lee e Antonio Mosca.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto in La maggiore K219 per violino e orchestra. Versione per soli archi. Tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Li e Antonio Mosca.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. 8 strumenti a fiato. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata, Nachtmusik, in Do minore K388. Per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. Allegro, andante, menuetto in canone, allegro. Fiati dell'Orchestra.

Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la serenata in do minore K388 per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. Solisti dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Sarà un crescendo. Un'orchestra con tanto di tutto. Gustav Mahler, Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, Sinfonia dei Mille. Il sottotitolo con cui è universalmente nota questa sinfonia, dei Mille, non è originale, ma le è stato attribuito, si ritiene per ragioni pubblicitarie, in virtù dell'organico inusitatamente ampio che è richiesto per la sua esecuzione. La composizione risale al periodo luglio-agosto 1906 e subito dopo averla terminata, l'autore così scriveva: «Ho appena finito la mia ottava. È la cosa più grande che io abbia fatto finora. È così fuori dal comune nel contenuto e nella forma che non è possibile scriverne. Provate a immaginare che l'universo comincia a produrre musica e a risuonare. Non sono più voci umane, ma pianeti e soli che ruotano». Così scriveva in una lettera indirizzata al direttore d'orchestra Wilhelm Mengelberg. Mentre all'amico Richard Specht, poco tempo dopo, Mahler scriveva: «Tutte le mie altre opere sono tragiche e soggettive. Questa è una immensa dispensatrice di gioia». La prima esecuzione dell'ottava sinfonia di Mahler ebbe luogo presso la Ausstellunghalle di Monaco di Baviera il 12 settembre 1910. Consta di due parti. La prima parte si basa sull'inno Veni Creator Spiritus. La seconda parte si rifà alla scena finale del Faust di Goethe. Parte prima. Inno Veni Creator Spiritus. Cheryl Studer, soprano primo. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, soprano. Anne-Sophie von Hotter, contralto primo. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rotering, basso. Per la seconda parte, Una Penitentiam, Cheryl Studer, soprano. Magna Peccatrix, Sylvia McNair, soprano. Mater Gloriosa, Andrea Rost, soprano. Mulier Samaritana, Anne-Sophie von Hotter, contralto. Maria Egiziaca, Rosemary Lang, contralto. Dr. Marianus, Peter Seifert, tenore. Pater Extaticus, Bryn Terfel, baritono. Pater Profundus, Ian Hendrik Rotering, basso. Rundfunk Chor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Naben Chor, maestro del coro Gerhard Schmidt Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore, dei mille. Cheryl Studer, soprano primo. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, altro soprano. Anne-Sophie von Otter, contralto primo. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rothering, basso. Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Nabenchor, maestro del coro Gerhard Schmidt Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado. Abbiamo trasmesso un lungo crescendo. Fuori programma, l'arrivo della luce nel cosmo.

0: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
1: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in sol minore, Bachwerke Verzeichnis 915, Chiara Massini, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Sol minore, Bachwerke für Zeichnis 915. Clavicembalista Chiara Massini. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Madame Butterfly, atto secondo. Un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Régine Crespin e Leontine Price.

Di Giacomo Puccini, dall'atto secondo di Madame Butterfly, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Régine Crespin e Leontine Price. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Settimo appuntamento. Le voci parallele sono voci bianche. Alec Jones, gallese. Axel Riquin, norvegese. Yoshikazu Mera, giapponese.

per il settimo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano le voci bianche di Alec Jones, Axel Riquin, Yoshikazu Mera.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Ormai le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu sanno che questo è un programma con le canzoni e le musiche del tempo passato, e per questo usiamo anche le incisioni dal grammofono, e quindi stiamo insieme anche oggi con questo tipo di canzoni, con questo tipo di musica e anche con delle richieste da parte di un gentile ascoltatore. RNC Radio Nicolino in Blu mette in onda questi programmi tutti i giorni eccetto al sabato alle 6 e alle 12:10, tante incisioni ancora a 78 giri, e voglio incominciare il programma sognando un po' sul bel Danubio Blu, un valzer di Giovanni Strauss, opera 314, l'orchestra è Mark Weber, incisione ancora a 78 giri, la voce del padrone, etichetta rossa, scritte in oro.

incisione a 78 giri, incisione del grammofono e con l'orchestra Mahler che sono stati sul bel Danubio azzurro. Il nostro programma vuole incominciare dopo il brano suonato con le canzoni. Prima canzone su richiesta di un gentile ascoltatore, il signor Paolo, che vuole una canzone di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce è quella di Carlo Buti. Ascoltiamo questa versione di O Marinariello.

Conosciutissima è la voce di Carlo Buti, che abbiamo apprezzato anche in questa interpretazione di O Marena Riello di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, incisione anche questa grammofonica. Tante sono state le ricostruzioni tecniche per la voce di Beniamino Gigli, come per questa da Di Bixio e De Torres. Abbiamo ascoltato poco tempo fa questa canzone da altro cantante, oggi l'ascoltiamo da Beniamino Gigli, Dimmi tu Primavera, con finale che posso definire hollywoodiano.

Dimmi tu Primavera, l'interpretazione l'abbiamo avuta da Beniamino Gigli. Dimmi tu Primavera è una composizione di Bixio e De Torres, molto slanciata questa canzone, questa interpretazione. Allora ci figuriamo un momento con Notte Silenziosa, la voce che vogliamo mettere in onda per questa canzone è quella di Vittorio Bellelli.

per me brillerà senza l'ombra d'un ve l'amore tuo.

Voce di Vittorio Bellelli per questa incisione, logicamente, come ben sapete, a 78 giri, notte silenziosa. Praticamente difficoltoso anche l'incidere con la voce di Vittorio Bellelli, in quanto aveva una voce molto romantica, molto tranquilla, ma molto flebile. Così flebile che per le prime volte che incidevano con un solo microfono e trasmettevano anche alla radio, doveva usare una specie di megafono, e questa appartiene alla leggenda, questa notizia. Film Quanto sei bella Roma, canzone richiesta dall'ascoltatore, canto ma sottovoce, un beginner di Cesare Andrea Bixio, Franco Riva accompagna Claudio Villa.

voce di Claudio Villa e richiesta del gentile ascoltatore per questo brano. Il titolo era Canto ma sottovoce. Claudio Villa poi si è ripreso con un'altra canzone, Canto a voce piena. Il brano che abbiamo messo in onda era inciso nel 1959. Questo Begin è stato inserito nel film Quanto sei bella Roma. La composizione di Cesare Andrea Bixio, Franco Riva e la sua orchestra accompagnava. Poco tempo fa avevamo messo in onda Camminando sotto la pioggia con la voce di Silvana Fioresi. Oggi vogliamo ascoltare la splendida voce di Dea Garbaccio.

De Agabaccio, questa interpretazione di Camminando sotto la pioggia. E così abbiamo ascoltato anche questa interpretazione da questa splendida anche signora, e all'epoca era De Agabaccio e è nata a Borgo Sesia, quindi tutta piemontese. La gentile ascoltatrice, la signora Nadia, vuole la voce di Gino Latilla. Non possiamo fare a meno di abbinare la voce di Gino Latilla anche a quella di Carla Boni. Una canzone a tempo di mazurka di Cicchellero e Beretta. Angelini e la sua nuova orchestra 1955. Indovina, indovinello. E non è che voglia fare l'indovinello sul titolo della canzone. È proprio questo il titolo del brano che vogliamo ascoltare.

Angelini e la sua nuova orchestra ha accompagnato Carla Boni e Gino Latin in questa canzone, incisa anche questa per il grammofono negli anni 50, con la voce di Carla Boni e Gino Latin, una canzone abbastanza scherzosa, così come si usava all'epoca. Il gentile ascoltatore, signor Paolo Silvano da Torino, ha richiesto la canzone Voce di strada. Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini hanno composto questa canzone, è stata incisa per la casa discografica La Voce del Padrone, orchestra Dino Olivieri, voce di Giuseppe Lugo. Tempo fa qualcuno mi aveva chiesto, e ho già risposto alla radio, su questo dilemma Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini. E sì, sono due persone completamente distinte. Cherubini anche era molto più giovane di Cesare Andrea Bixio e si sono messi insieme a comporre delle canzoni belle, come ad esempio questa che vogliamo mettere in onda, Voce di strada.

Lama e Genise hanno composto questa canzone come Le Rose. La voce era quella di Francesco Albanese e la grande orchestra del prestigiosissimo maestro Cesare Gallino.

Abbiamo ancora poco tempo, abbiamo una bella incisione con la cresta di Mark Weber ancora per terminare il programma con un valzer oro e argento.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Cosa avendo citato di Nicolino in Blu e col mare Weber e tante altre canzoni che hanno preceduto il brano, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.

0: mette radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Manuel Maria Ponce. Da Follia ascolteremo le variazioni da 16 a 20 e Fuga, chitarrista Diego Milanese.

0: Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato le variazioni dal numero 16 al numero 20 e la fuga finale. Chitarrista Diego Milanese.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Piotr Ilič Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Paul Robeson, basso afroamericano, e Roberto Scandiuzzi.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano di Paul Robeson, basso afroamericano, e dell'italiano Roberto Scandiuzzi. RNC Note di classica. John Thomas. Duetto su teme da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

di John Thomas. Abbiamo ascoltato duetto su temi da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domene. RNC, note di classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plümacher, violoncello.

0: di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gerd Noos, contrabbasso.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853, compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

0: Di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo Danzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra.
1: In blu. RNC, in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera alle Lefebvriani, che oggi è con in Svizzera, ordinano quattro vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera e va agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassa lignea di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
1: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
0: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
2: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante e laborioso, complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
0: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
3: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
0: L'importante restauro, realizzato anche in vista del 6° centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
2: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Dance.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador, stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti, buon mese di luglio, mercoledì 1 di luglio alle 10 e 13 minuti in questo preciso istante, di nuovo insieme anche quest'oggi, anche questa mattina per due ore fino a mezzogiorno in diretta attraverso le frequenze di RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sempre lì sul nostro sito rncweb.it. Ci occuperemo di tante cose, tanti temi, argomenti, ascolteremo anche tanta tanta musica nell'arco del nostro spazio in diretta. Tra poco subito gli aggiornamenti meteo, il cambiamento della situazione da quest'oggi, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Vedremo la situazione e l'evoluzione a livello regionale, ma anche a livello complessivo di tutto il nostro paese. E poi torneremo sul tema anche molto molto dibattuto, oserei dire caldo, se non caldissimo, che è proprio in linea con il periodo, quello dei blackout a Torino. C'è un'ordinanza del sindaco Stefano Lorusso che obbliga, tra le altre cose, i negozi a tenere le porte chiuse dei negozi quando è accesa ovviamente l'aria condizionata, cosa che dovrebbe essere la norma, no? Non un provvedimento eccezionale. Vabbè, comunque vedremo il dettaglio di tutto questo e poi tanto altro ancora, anche a livello internazionale, che cosa sta accadendo in Medio Oriente e in Ucraina, e poi tutto il resoconto dei mondiali, le sfide, le tre sfide di ieri, che cosa hanno raccontato e quello che ci aspetta per quest'oggi. Insomma, tanti tanti temi da affrontare, lo spazio per tutti i vostri messaggi al 345 32 33 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: Prometeo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mete.

Il nuovo aggiornamento meteo con le previsioni sul nostro territorio regionale, dove oggi l'ingresso del fronte freddo sulle Alpi è in quota, l'aria fredda in quota innescherà i fenomeni convettivi a sud delle Alpi, prima al mattino sui rilievi tra Alpi Graie e Retiche, poi in estensione anche le zone pianeggianti, intensificandosi soprattutto tra Cunese, Langhe, Roero, Monferrato, Astigiano e Alessandrino. Saranno possibili quindi forti raffiche di vento, grandine fino a 2-5 cm. Il rapido spostamento verso il Tirreno di questo minimo porterà ampie schiarite già nella sera e per le giornate successive, caldo in attenuazione domani e poi in successiva ripresa. Allora, nel dettaglio specifico, addensamenti quest'oggi sulle creste alpine di confine in estensione alle aree a nord del Po nel corso della mattinata, altrove in prevalenza soleggiato. Dalle ore centrali avremo una rapida formazione di nubi cumuliformi sui restanti settori, specialmente a sud, attenuazione della nuvolosità a nord nel pomeriggio. Dalla tarda mattinata rovesci e temporali sparsi sono previsti sui settori alpini e sulle prime pianure adiacenti, in forte intensificazione nel tardo pomeriggio tra le vallate sud-occidentali e le pianure centro-meridionali. Venti deboli al mattino, poi invece in marcata intensificazione sulle Alpi al mattino occidentali, poi da nord-ovest, sull'Appennino meridionale al mattino, poi da nord con raffiche di tramontana molto forti alla sera in pianura da nord. Raffiche di vento fino a molto forti e grandine di medie dimensioni per oggi. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 20 gradi la minima, 33 di massima, a Cuneo 21 gradi il valore minimo, 32 quello massimo, per Torino invece 23 gradi la minima, 33 di massima. Domani, giovedì 2 luglio, residue nubi tra Alessandrino e Appennino in rapido spostamento ad est, altrove cielo sereno con locali cumuli sui rilievi e transito di velature al mattino. Per domani non sono già più previste precipitazioni, venti da nord, nord-est a tutte le quote, in montagna moderati o forti, in generale calo. In pianura venti deboli o localmente moderati, condizioni favoniche, quindi fön, sui settori alpini tra Alpi Graie e le Pontine. Infine il quadro delle temperature per domani, con una minima di 19 gradi per Asti, 34 la massima, a Cuneo 20 gradi la minima, 31 di massima, per Torino 21 gradi il valore minimo, 33 quello massimo.

fantasia. Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, le 10:25 qui su RNC. Allora, dopo la morsa soffocante di questo caldo estremo delle ultime settimane, l'estate subisce una brusca frenata temporanea. È in arrivo questo violento break temporalesco che spazzerà via, sì, la canicola, portando un temporaneo calo delle temperature, ma anche fenomeni meteo inevitabilmente di forte intensità. Il meteo.it ci conferma la svolta atmosferica causata dalla discesa di un insidioso fronte temporalesco proveniente direttamente dal nord Europa, e questa massa d'aria fresca e instabile, rompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà proprio a scontrarsi in maniera frontale con tutta la cappa, no? La nube di calore estremo che ha oppresso l'Italia nelle ultime settimane, a causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata. Fino a questo momento la situazione atmosferica sarà letteralmente esplosiva, non viene escluso il rischio di eventi meteo estremi. Il calore e l'umidità ristagnanti nei bassi strati dell'atmosfera agiscono infatti come un vero e proprio carburante per i temporali, quando l'aria fredda nord europea, che è più pesante, si incunea sotto questa bolla d'aria rovente, che è più leggera, costringe appunto quest'ultima a salire violentemente verso l'alto, e questo scontro termico genera moti ascensionali esasperati, creando le condizioni ideali per la formazione di supercelle temporalesche capaci di scaricare al suolo violente grandinate anche di grosse dimensioni e improvvisi nubifragi. L'evoluzione della perturbazione seguirà una traiettoria ben precisa. Nel corso della giornata di oggi il maltempo colpirà le regioni del nord con la possibilità di temporali forti, fulminazioni frequenti e colpi di vento intensi. Domani il fronte instabile invece scivolerà rapidamente verso il sud, l'instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del centro e del sud Italia, portando finalmente l'agognato refrigerio, ma il tutto accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo. Una volta passato il fronte temporalesco, da venerdì 3 luglio in avanti l'anticiclone africano proverà a riprendersi gli spazi perduti nel corso

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio. La tua radio.

Summer Funk con Francesco Gabbani qui su RNC, sui nostri 107.4 a Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Torniamo a occuparci del tema dei blackout a Torino, chiudere la porta per alleggerire la rete elettrica, per sintetizzare, dopo aver chiesto ai reti un piano straordinario contro i blackout che hanno colpito il capoluogo piemontese, il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha firmato una nuova ordinanza rivolta ai negozi e ai pubblici esercizi. L'ordinanza dice questo: quando ARPA Piemonte segnalerà il livello 3 di disagio da caldo, le attività dovranno tenere chiuse le porte se l'aria condizionata è in funzione, aprendole solo per consentire l'ingresso e l'uscita dei clienti e per le operazioni di carico e scarico delle merci. Si potrebbe fare sempre, no? Cioè, che motivo c'è di lasciare aperte le porte con l'aria condizionata accesa? In casa non si fa così, no? Se si ha l'aria condizionata. Comunque, un provvedimento che punta a limitare gli sprechi energetici nei momenti di massimo stress per la rete e che incassa il sostegno delle associazioni del commercio. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social dal primo cittadino. L'ondata di calore eccezionale, dice il sindaco, che sta interessando gran parte delle Europa e sta colpendo anche Torino, temperature così elevate mettono a dura prova non solo le persone, in particolare quelle più fragili, ma anche la rete elettrica sottoposta in questi giorni a uno sforzo senza precedenti, e da qui l'invito a evitare ogni spreco di energia. Nel mirino finiscono quei negozi che tengono le porte spalancate con l'aria condizionata accesa, una pratica che secondo il sindaco costringe gli impianti a lavorare molto più del necessario, ovviamente aumentando i consumi e contribuendo a sovraccaricare inutilmente la rete nei momenti più critici. L'ordinanza avrà carattere temporaneo e sarà applicata esclusivamente nei giorni in cui ARPA segnalerà il massimo livello di disagio da caldo. Di fronte a eventi climatici sempre più estremi, ognuno può fare la propria parte e anche un piccolo gesto, se condiviso da tutti, può fare la differenza, dice il sindaco Lorusso, dicendosi fiducioso nella collaborazione degli esercenti. Una collaborazione che almeno nelle intenzioni non dovrebbe mancare. Non possiamo pensare allo spreco di energia, tanto più in un momento come questo in cui gli eccessi di consumo finiscono per danneggiare anche altre imprese. Inoltre non è nemmeno una bella immagine vedere l'aria condizionata al massimo con le porte spalancate, dice la presidente di Ascom Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa. Secondo Coppa gli imprenditori sono già naturalmente invitati a evitare gli sprechi perché il costo dell'energia incide direttamente sui bilanci delle attività. Chi ha il cervello collegato al portafoglio difficilmente spreca, osserva. Più complesso invece immaginare una regolamentazione sulle temperature dei climatizzatori, come già avviene in parte per il riscaldamento. Non è semplice fissare una media valida per tutti, anche se, dice Maria Luisa Coppa, non mi stupirei se in futuro si ragionasse anche su questo, ma eventuali regole dovrebbero riguardare tutti, pubblico e privato. Gli eccessi non fanno bene a nessuno. Anche Confesercenti Torino promuove il provvedimento, pur ricordando che non sarà sufficiente risolvere le criticità strutturali della rete elettrica. È una misura di buon senso, dice il presidente Vincenzo Nettis, non risolve i problemi che stiamo vivendo, ma il commercio di prossimità è già molto attento a razionalizzare i consumi e a non sprecare energia. Lo facevamo anche prima dell'ordinanza. Il presidente di Confesercenti sottolinea anche una questione di equità. Il piccolo commerciante paga direttamente, no? Ogni euro di bolletta, deve fare i conti con ogni giorno, con quello che incassa. Una grande catena, sono quelle che molto spesso, no, hanno le porte spalancate, grandi catene, grandi marchi con più punti vendita, una grande catena ha margini molto diversi e può assorbire più facilmente costi energetici elevati. Per questo credo sia giusto che il messaggio dell'ordinanza sia rivolto soprattutto a chi fa un uso più disinvolto dell'energia. Intanto il caldo sembra allentare la presa e con lui anche appunto l'emergenza dei blackout a Torino. Ieri con la temperatura massima scesa a 34 gradi si è registrata una sola interruzione di corrente che ha lasciato senza elettricità per circa un'ora il borgo di Cavoretto e le zone collinari circostanti. Dall'inizio dell'ondata di calore
lo scorso 19 giugno. I blackout registrati in città sono stati complessivamente 49. Secondo le previsioni di ARPA Piemonte, oggi e domani le temperature massime non dovrebbero superare i 33 gradi, quindi un calo che potrebbe contribuire anche ad alleggerire ulteriormente la pressione sulla rete elettrica.

0: The Time of My Life, il nuovo singolo di Benson Boone. 10:43 in questo mercoledì 1 di luglio 2026. Attenzione, perché da oggi cambia una delle regole più delicate del rapporto tra lavoro, risparmio e pensione. Per i dipendenti privati di prima assunzione, esclusi i domestici, l'ingresso nella previdenza complementare non passerà più dal vecchio silenzio assenso. Dopo 6 mesi scatterà automaticamente dal primo giorno di lavoro. Il TFR maturando sarà quindi destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo. Il lavoratore potrà rinunciare, ma dovrà farlo entro 60 giorni. La novità introdotta dalla legge di bilancio non riguarda invece il TFR già accumulato, né modifica le scelte dei lavoratori che sono già assunti, no, in servizio. Interviene sul TFR futuro, però, e punta a rafforzare il secondo pilastro previdenziale, decisivo in un sistema in cui carriere discontinue e salari bassi rischiano di produrre assegni pensionistici decisamente più leggere rispetto al passato. Il meccanismo è piuttosto semplice. Come funziona? Allora, se il contratto collettivo prevede un fondo di riferimento, l'adesione avverrà a quel fondo. Se in azienda esistono più forme pensionistiche, il TFR andrà a quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori, salvo diverso accordo. Se invece manca un fondo contrattuale, scatterà l'iscrizione alla forma residuale, oggi il fondo Cometa. Con l'adesione confluiranno il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore. Il punto operativo sono i 60 giorni, cioè il termine entro cui il dipendente potrà rinunciare. In questo caso potrà destinare il TFR maturando ad un'altra forma di previdenza complementare, oppure mantenerlo secondo il regime ordinario in azienda o nelle imprese soggette all'obbligo presso il fondo di tesoreria INPS. La dichiarazione dovrà essere conservata dal datore di lavoro. Trascorso il termine, i versamenti partiranno dal mese successivo con le quote dovute dalla data di assunzione. Una novità riguarda l'investimento delle somme. Nel vecchio schema il TFR conferito tacitamente finiva nel comparto garantito. Ora le quote dell'adesione automatica saranno indirizzate verso linee coerenti con l'età del lavoratore e con l'orizzonte temporale disponibile. Un giovane, ad esempio, con davanti 40 anni di lavoro non sarà trattato come un dipendente vicino alla pensione. È una scelta più razionale, ma richiede chiarezza. Il fondo pensione non è un deposito, è uno strumento investito poi sui mercati. Per chi cambia impiego e ha già lavorato, il datore di lavoro dovrà verificare la scelta previdenziale compiuta e informare sugli accordi applicabili. Se il dipendente è già iscritto a un fondo, potrà indicare entro 60 giorni dove destinare il TFR del nuovo rapporto o scatterà l'automatismo. Cambiano anche alcune modalità di uscita. Accanto alla rendita vitalizia saranno possibili rendite temporanee, erogazioni frazionate o programmate, prelievi distribuiti nel tempo e combinazioni tra capitale e rendita. L'obiettivo è rendere la previdenza complementare quindi meno rigida. Il contesto spiega la scelta del legislatore. Secondo Covip, la previdenza complementare conta oltre 10 milioni di iscritti effettivi e risorse per più di 260 miliardi di euro. Eppure l'adesione resta diseguale per età, reddito, territorio e dimensione aziendale. I giovani, che avrebbero più tempo, no, per accumulare, sono spesso quelli meno presenti nei fondi. L'automatismo punta a correggere proprio questo tipo di equilibrio. Il vantaggio è evidente: chi entra nel mercato del lavoro inizia subito a costruire una pensione integrativa, beneficiando anche dell'eventuale contributo aziendale previsto dai contratti. Il rischio è che l'adesione venga percepita come una scelta imposta o non compresa. Per questo sarà decisiva l'informazione. Il lavoratore dovrà sapere dove va a finire il suo TFR, in quale comparto viene investito, quali costi sostiene e che prestazioni potrà ottenere. TFR è sempre stato per milioni, no, di italiani una riserva di sicurezza, potremmo definire una sorta di tesoretto, no, da parte. Quest'oggi per i neoassunti privati la riserva sarà orientata verso la pensione integrativa. Non è una cancellazione del TFR, sia chiaro, ma una diversa destinazione. La riforma ha un obiettivo condivisibile, cioè quello di rafforzare la previdenza complementare, ma la sua riuscita dipenderà da un punto concreto, cioè trasformare l'automatismo in vera e propria consapevolezza.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torino.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Calvin Harris con Jetsy. Satisfy, la canzone che ci porta in chiusura della nostra prima parte insieme nella nostra diretta di questo mercoledì primo di luglio. E allora tra poco tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala: secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente, ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica e raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Survivor Eye of the Tiger, dalla colonna sonora di Rocky, ovviamente dal 1982 qui su RNC, per aprire alla grande anche la nostra seconda ora insieme di quest'oggi, il primo appuntamento nel mese di luglio 2026. Fino a mezzogiorno insieme in diretta con me, Federico, quello del mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi come sempre anche in diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale, gli aggiornamenti di oggi sia sul tema degli Stati Uniti e dell'Iran, quindi Medio Oriente indubbiamente, ma anche poi il focus quotidiano sull'Ucraina, e poi tanto sport con sicuramente tutti i risultati delle partite dei mondiali di ieri e anche del corso della notte italiana in questo caso, e poi spazio anche a Wimbledon con il focus sugli italiani impegnati nel grande torneo sull'erba londinese. 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per le email diretta@rncweb.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica la canzone di Ultimo. Allora, Medio Oriente innanzitutto, colloqui a Doha sì, ma separati. Non è certo di buon auspicio il formato col quale si trascina a rilento lo sforzo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, che dopo la fiammata di attacchi militari del weekend provano a mantenere questo fragile cessate il fuoco e mostrano prudenza e diffidenza sul futuro dei negoziati. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono in Qatar per colloqui con i mediatori, ma l'Iran, che ha confermato l'invio in questi giorni di una sua squadra, ha ribadito che non ci sarà alcun legame tra le due visite e che sono esclusi incontri diretti tra americani e iraniani. Teheran vuole prima lavorare coi mediatori sul tema, a loro caro, degli asset congelati, mentre secondo il New York Times, che cita un funzionario iraniano e quattro diplomatici, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscossione pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Secondo fonti citate da Al Arabiya, lo stretto sarà il tema centrale dei colloqui che, seppur indiretti, si terranno proprio quest'oggi tra i team tecnici di Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. A Doha è arrivato anche il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo, Luigi Di Maio, che ha incontrato il primo ministro e ministro degli esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Le notizie di questa mattina ci raccontano di come gli Stati Uniti abbiano avviato un canale di comunicazione per la gestione delle crisi tra il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e il comando centrale degli Stati Uniti. A riportarlo il Wall Street Journal, citando alcuni funzionari statunitensi, il canale, viene spiegato, sarebbe attivo e già utilizzato da entrambe le parti. Teheran rispetta gli impegni assunti nell'ambito del recente memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti e spera che anche l'altra parte faccia altrettanto per garantire la pace e la sicurezza nella regione. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dall'IRNA, invitando la comunità internazionale a contribuire a stabilizzare questo processo affinché l'aggressione e l'uso della forza non trovino spazio nelle relazioni internazionali. Il presidente ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conversazione telefonica col primo ministro indiano Narendra Modi, avvenuta ieri sera, durante la quale quest'ultimo ha ribadito l'importanza della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz per l'India e per il mondo. Secondo gli esperti, l'India importa circa il 40% del suo petrolio e circa la metà del suo gas proprio attraverso lo stretto di Hormuz. Non ci saranno negoziati diretti, dicevamo prima, no? Fra diplomatici iraniani e americani oggi a Doha, a dichiararlo ufficialmente Mahed Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. Il diplomatico ha aggiunto che per il momento i mediatori fungeranno da intermediari nei colloqui, ai quali non parteciperanno funzionari di alto livello. Nel paese sono comunque presenti Steve Witkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Jared Kushner, il genero del presidente americano. L'ultima notizia: una nave porta container si è incagliata nello stretto di Hormuz dopo essere entrata in acque poco profonde al di fuori della rotta di navigazione designata dalle autorità iraniane. Lo riferiscono i media statali di Teheran, ribadendo l'avvertimento delle guardie rivoluzionarie secondo cui le navi dovrebbero transitare solo attraverso il corridoio a sud dell'isola iraniana di Larak, che Teheran definisce l'unica rotta di ingresso e uscita approvata per le navi che attraversano lo stretto.

My Body Isn't Ready, con il nuovo singolo di Sombra qui su RNC. Allora, veniamo anche al conflitto tra Russia e Ucraina, con il racconto di quello che sta accadendo in questi giorni in Russia, da quello che si sa, litigi ai distributori di benzina, file interminabili e auto che si rompono. Sono le conseguenze degli attacchi ucraini alle raffinerie, ai magazzini, ai centri logistici russi, dalla Siberia a Mosca, dalla Crimea a San Pietroburgo, ovunque è crisi di carburante. Una situazione eccezionale provocata dai droni di Kiev, che anche a centinaia di chilometri di distanza riescono a penetrare le difese nemiche, generando disagi non solo all'esercito russo ma anche poi alla popolazione civile. Sono sempre più numerosi infatti i video sul web che diventano virali, che documentano quanto sta accadendo in tutta la Russia. In Siberia gli automobilisti hanno atteso 13 ore per fare rifornimento con mezzo serbatoio di benzina. Chi riesce ad accedere ai distributori deve poi fare i conti con la scarsa qualità del carburante a disposizione. Diversi utenti russi stanno segnalando perdite di potenza, rumori al motore, persino pompe del carburante guaste. Nei filmati che vengono diffusi online viene citato più volte il carburante Euro 3 di scarsa qualità, uno standard di carburante più datato che è stato gradualmente eliminato in Europa già all'inizio degli anni 2000, ad esempio, e questa tipologia di benzina, caratterizzata di solito da un limite massimo di zolfo pari a 350 ppm, sarebbe la responsabile dei guasti riscontrati. Il 27 giugno il presidente russo Putin aveva ammesso le difficoltà che sta affrontando il paese. Siete ben consapevoli che le difficoltà per gli automobilisti e per le imprese persistono, ha detto in un discorso. Al momento la riserva di benzina in Russia montano circa 1,7 milioni di tonnellate, perciò si sta valutando l'opzione di bloccare l'esportazione di gasolio. L'emergenza sta colpendo con maggiore efficacia la regione ucraina della Crimea, sempre più isolata dopo l'occupazione russa. Da domenica 21 giugno i distributori possono fornire carburante soltanto agli enti pubblici, ai servizi essenziali e alle forze di sicurezza. Non sarà quindi venduta ai cittadini. Il governatore filorusso Sergei Aksionov ha inoltre annunciato la sospensione fino a settembre dei campi estivi per bambini e di una parte delle attività turistiche, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Veniamo alle notizie di questa mattina. Due persone sono rimaste uccise in un attacco di droni russi contro un autobus nella città di Kherson. Stamani lo riferisce Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione regionale statale di Kherson, Alexander Prokudin. Le forze russe hanno colpito un autobus con un drone nel distretto di Zentralny a Kherson intorno alle 7. Oltre ai due morti, 5 persone sono rimaste ferite. Il presidente Zelensky ha annunciato su Telegram che per la seconda volta armi ucraine hanno raggiunto una raffineria di petrolio a Ufa in Russia, a 1300 km dalla linea del fronte, e hanno colpito anche un complesso militare industriale nella regione di Penza. Nella regione di Penza, a 600 km dal confine, armi ucraine avrebbero raggiunto un impianto strategico del complesso militare industriale russo, impegnato nello sviluppo e nella produzione di componenti per armi missilistiche utilizzate dai russi per colpire città e comunità ucraine. Ancora l'ultima notizia: il Ministero degli Affari Esteri tedesco ha esteso il proprio avviso di viaggio per la Russia alla luce dell'intensificarsi degli attacchi con droni da parte dell'Ucraina. L'avviso riguarda ora i viaggi in tutto il paese, mentre finora si applicava soltanto alle zone confinanti con l'Ucraina. Questa misura è motivata dal fatto che in tutta la Russia si prevede un rischio considerevole legato ai droni o ai detriti provenienti appunto dai droni. Il Ministero degli Esteri sottolinea che ora anche l'area urbana e dintorni di Mosca, e dintorni di San Pietroburgo, l'Oblast di Leningrado e altre località in Russia sono sempre più spesso bersaglio di massicci attacchi con droni. L'Ucraina si difende da oltre 4 anni dall'invasione russa. L'esercito ha recentemente intensificato i propri attacchi con droni contro la Russia, colpendo in modo particolare raffinerie di petrolio, impianti industriali e strutture militari situate nell'entroterra
russo.

0: 16.30 su RNC con Lambara Bacici Coccò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

Song to Say Goodbye. Dal 2006 c'erano i Placebo a farci ripartire insieme nell'ultima parte, l'ultima mezz'ora in diretta di quest'oggi, mercoledì 1 luglio, 11.33 in questo istante, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul sito rncweb.it. Parliamo dei mondiali, i mondiali 2026, è il motivo per cui la Norvegia è tornata al mondiale dopo 28 anni, è lo stesso per cui andrà a giocare gli ottavi di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Erling Haaland che ha riportato sulla mappa del calcio mondiale, e almeno per qualche altro giorno rimarrà lì, dopo la rete di Antonio Nusa nel primo tempo, il pareggio di Amad Diallo nella ripresa, tutto faceva pensare ai tempi supplementari, ma Haaland al suo primo mondiale in carriera aveva

ben altri piani, eh. Appoggio in porta dopo un ottimo gioco a due tra Bob e Berg. La Norvegia supera per la prima volta un turno a eliminazione diretta nel mondiale e giocherà per la terza volta nella sua storia gli ottavi di finale di una Coppa del Mondo. Sia nel 38 che nel 1998 aveva incrociato l'Italia. Guarda un po', ora sarà solo un italiano che è sulla panchina della nazionale più titolata e più celebre al mondo, appunto Carlo Ancelotti alla guida del Brasile. Il programma dei sedicesimi di finale dei mondiali tra conferme e sorprese è proseguito ieri anche con Francia-Svezia, che si sono sfidate al Meadowlands Stadium di New York. Parlando di sorprese, in palio c'era l'ottavo di finale contro il Paraguay, appunto fresco di impresa contro la Germania, quello che non sorprende è il prevedibile assedio a tinte blu nel contesto di un primo tempo nel quale di tanto in tanto si è vista anche qualche sortita offensiva degli scandinavi, nulla che possa essere paragonato al fatturato transalpino, con in particolare i pali, prima il destro poi il sinistro colpiti da Mbappé e Olise nel giro di 4 minuti. Le occasioni fioccano e vedono coinvolti tutti gli uomini allenati da Deschamps, e a ridosso del 45esimo è quello più atteso a sbloccare la contesa, riscattando così l'errore precedente. Dembélé ricama dagli sviluppi di un corner e Mbappé insacca con il destro per il numero 10 e il gol numero 5 in questi mondiali, il nono in altrettante partite disputate nelle fasi di eliminazione diretta, un record che serve alla Francia a scoperchiare la partita, come si dice, con Barcola che al 53esimo firma anche il raddoppio. Al 74esimo arriva il tris, firma ancora di Mbappé, uno ormai abituato a ritoccare i primati nel corso della stessa partita, con i gol in questa rassegna che salgono a 6, lo stesso fatturato per ora di Messi. Olise non riesce a segnare, ma entra anche in questa azione col passaggio vincente come fatto in precedenza. Per la nazionale forse più convincente finora tra le big, ci sarà tempo per arrotondare il bottino nell'ottavo di finale contro il Paraguay, che è in programma per sabato 4 luglio alle ore 23 italiane. L'impressione è che stavolta ai sudamericani insomma serva molto di più per firmare un'altra impresa. E infine nella notte un popolo in festa, un urlo che dal cuore di Città del Messico, dal cuore dell'Estadio Azteca, arriva a tutte le formazioni ancora impegnate nel torneo. Il Messico c'è e batte per 2-0 anche l'Ecuador e manda da tutte le avversarie un messaggio chiaro: per vincere questo trofeo bisognerà passare sull'entusiasmo di questa nazionale tricolor che non ha ancora preso gol, quarta vittoria su 4 e quindi quarto anche clean sheet, come dicono quelli bravi, per i ragazzi di Aguirre. Mentre Quiñones e Jiménez continuano a segnare gol, loro anche quelli che valgono il successo in questi sedicesimi di finale, saluta invece la competizione la squadra allenata da Beccasese, una formazione di grande talento incapace però di trasmetterlo in questo torneo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni qui su RNC. Allora, parlando sempre di mondiali, anche oggi altri 3 sedicesimi di finale in arrivo. L'Inghilterra se la vedrà con la Repubblica Democratica del Congo, il Belgio affronterà il Senegal, mentre i padroni di casa degli Stati Uniti sfideranno la Bosnia Erzegovina. Andiamo con ordine con l'Inghilterra, che si presenta sicuramente la grande favorita a questo match con la Repubblica Democratica del Congo. La selezione dei Tre Leoni ha chiuso il gruppo L al primo posto, collezionando 2 vittorie contro Croazia e Panama e un pareggio con il Ghana. La squadra guidata da Thomas Tuchel, finora guidata soprattutto dai gol di Harry Kane, 3 per il bomber del Bayern Monaco, vuole evitare brutte sorprese come è successo ad esempio alla Germania col Paraguay. Di fronte sul terreno di gioco del stadio di Atlanta in Georgia, gli inglesi si troveranno una Repubblica Democratica del Congo che sogna di stupire ancora dopo aver raggiunto la qualificazione alla fase eliminazione diretta di un mondiale per la prima volta nella propria storia. I Leopardi sono risultati fra le migliori terze grazie ai 4 punti ottenuti nel gruppo K. Match in programma quest'oggi col calcio d'inizio fissato per le ore 18 ora italiana. Al Seattle Stadium invece Belgio e Senegal si contendono un posto negli ottavi di finale. I Diavoli Rossi hanno terminato la fase a gironi al primo posto del gruppo G. Determinante è stato il successo ai danni della Nuova Zelanda, che è stata travolta 5-1. La selezione guidata da Rudy Garcia si appresta adesso a sfidare gli africani, reduci dalla terza piazza nel raggruppamento I, dopo i KO con Francia e Norvegia. I ragazzi del commissario tecnico Papetio hanno mandato al tappeto l'Iraq, prendendosi così la qualificazione. Niente Mendy fra i pali per il Senegal, dato che l'estremo difensore titolare si è infortunato. La partita si disputerà quest'oggi alle ore 22, inizio alle ore 22 ora italiana. Infine, al San Francisco Bay Area Stadium, i padroni di casa degli Stati Uniti vanno a caccia del pass per gli ottavi. A contenderglielo la Bosnia Erzegovina, che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la fase eliminazione diretta di un mondiale. Dzeko e compagni hanno ottenuto 4 punti nel gruppo B, chiudendo così fra le migliori terze. Gli americani invece si sono presi la testa del girone D con 2 affermazioni nelle prime 2 uscite. Ininfluente il KO all'ultima giornata contro la Turchia. La sfida si gioca nella notte tra oggi e domani, calcio d'avvio fissato alle 2.

Shakira Burna Boy con Dai Dai, la canzone dei mondiali. Lasciamo da parte fino a domani il tema dei mondiali di calcio e passiamo a Wimbledon con Matteo Berrettini, che inizia con il sorriso il suo torneo di Wimbledon, dove in passato è stato anche finalista. L'azzurro ha infatti superato in 4 set il vecchio ma tosto Stan Wawrinka col punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, quindi una vera e propria battaglia a colpi di tie break durata più di 4 ore. Per lo svizzero è stata l'ultima partita, tra l'altro, della sua carriera a Wimbledon. Buone notizie anche per Lorenzo Sonego, che ha superato in 4 set l'argentino Thomas Echeverri col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Nel prossimo match affronterà il canadese Gabriel Diallo. Non ce l'ha fatta invece Matteo Arnaldi, superato in 4 set da Kentin Alice. Il ligure numero 35 del mondo e 32 del tabellone cede al francese numero 95 del ranking ATP col punteggio di 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 43 minuti. Dopo aver vinto il primo parziale, l'azzurro ha un passaggio a vuoto nel secondo set, perso per 6-1, grande equilibrio nel terzo parziale che viene deciso al tie break. Arnaldi spreca un vantaggio di 5-3 con 4 errori gratuiti consecutivi che consegnano quindi il set all'avversario. Nel quarto set al francese basta un break al sesto gioco. Sospesa per oscurità invece la partita di Flavio Cobolli contro l'argentino Mariano Navone, con l'azzurro avanti 2-1, il punteggio parziale di 1-6, 7-6, 6-3. Se ne riparla quest'oggi. Ritrova la vittoria Jasmine Paolini in campo femminile, che avanza così al secondo turno. La tennista azzurra, testa di serie numero 13, finalista ai Championships nel 2024, rimonta la qualificata Robin Montgomery, numero 195 della classifica WTA, e conferma il risultato della passata stagione: 0-6, 6-4, 7-5 in 2 ore e 22 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurra. Jasmine Paolini affronterà Victoria Golubic, numero 62 della classifica femminile, che ha sconfitto Irina Shimanovic in 3 set.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif a chiudere l'appuntamento di oggi. Sono le 11.53 in questo istante qui su RNC. Vi lascio tra pochissimo con tutte le novità, l'informazione, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale di In Blu all'interno del GR Flash di mezzogiorno. Ci risentiamo puntuali domani, sempre a partire dalle 10 per una nuova mattinata insieme. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Buon proseguimento di giornata. A domani. Ciao ciao. We'll be right back.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chilli ai Dolfini. Nessun passo indietro delle Lefebvriani, che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione in Essiguera, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione, Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a te.
13: La radio invita a voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ormai le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu sanno che questo è un programma con le canzoni e le musiche del tempo passato, e per questo usiamo anche le incisioni dal grammofono, e quindi stiamo insieme anche oggi con questo tipo di canzoni, con questo tipo di musica e anche con delle richieste da parte di un gentile ascoltatore. RNC Radio Nicolino Blu mette in onda questi programmi tutti i giorni eccetto al sabato alle 6 e alle 12:10, tante incisioni ancora a 78 giri, e voglio incominciare il programma sognando un po' sul bel Danubio Blu, un valzer di Giovanni Strauss, opera 314, l'orchestra è Mark Weber, incisione ancora a 78 giri, la voce del padrone, etichetta rossa, scritte in oro.

incisione a 78 giri, incisione del grammofono e con l'orchestra Marek Weber sono stati sul bel Danubio azzurro. Il nostro programma vuole incominciare dopo il brano suonato con le canzoni. Prima canzone su richiesta di un gentile ascoltatore, il signor Paolo, che vuole una canzone di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce è quella di Carlo Buti. Ascoltiamo questa versione di O Marinariello.

Conosciutissima è la voce di Carlo Buti, che abbiamo apprezzato anche in questa interpretazione di O Marena Riello di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, incisione anche questa grammofonica. Tante sono state le ricostruzioni tecniche per la voce di Beniamino Gigli, come per questa da Di Bixio e De Torres. Abbiamo ascoltato poco tempo fa questa canzone da altro cantante, oggi l'ascoltiamo da Beniamino Gigli, Dimmi tu Primavera, con finale che posso definire hollywoodiano.

Dimmi tu Primavera, l'interpretazione l'abbiamo avuta da Beniamino Gigli. Dimmi tu Primavera è una composizione di Bixio e De Torres, molto slanciata questa canzone, questa interpretazione. Allora ci figuriamo un momento con Notte Silenziosa, la voce che vogliamo mettere in onda per questa canzone è quella di Vittorio Bellelli.

Voce di Vittorio Bellelli per questa incisione, logicamente, come ben sapete, a 78 giri, notte silenziosa. Praticamente difficoltoso anche l'incidere con la voce di Vittorio Bellelli, in quanto aveva una voce molto romantica, molto tranquilla, ma molto flebile. Così flebile che per le prime volte che incidevano con un solo microfono e trasmettevano anche alla radio, doveva usare una specie di megafono, e questa appartiene alla leggenda, questa notizia. Film Quanto sei bella Roma, canzone richiesta dall'ascoltatore, canto ma sottovoce, un beginner di Cesare Andrea Bixio, Franco Riva accompagna Claudio Villa.

voce di Claudio Villa e richiesta del gentile ascoltatore per questo brano, ed il titolo era Canto ma sottovoce. Claudio Villa poi si è ripreso con un'altra canzone, Canto a voce piena. Il brano che abbiamo messo in onda era inciso nel 1959, questo Begin è stato inserito nel film Quanto sei bella Roma, la composizione di Cesare Andrea Bixio, Franco Riva e la sua orchestra accompagnava. Poco tempo fa avevamo messo in onda Camminando sotto la pioggia con la voce di Silvana Fioresi. Oggi vogliamo ascoltare la splendida voce di Dea Garbaccio.

Dea Garbaccio e questa interpretazione di Camminando sotto la pioggia. E così abbiamo ascoltato anche questa interpretazione da questa splendida anche signora, e all'epoca era Dea Garbaccio e è nata a Borgo Sesia, quindi tutta piemontese. La gentile ascoltatrice, la signora Nadia, vuole la voce di Gino Latilla. Non possiamo fare a meno di abbinare la voce di Gino Latilla anche a quella di Carla Boni. Una canzone a tempo di mazurka di Cicchellero e Berretta. Angelini e la sua nuova orchestra 1955. Indovina, indovinello. E non è che voglio fare l'indovinello sul titolo della canzone, è proprio questo il titolo del brano che vogliamo ascoltare.

0: perché.
1: Sì, senza sapere il perché.
2: Angelini e la sua nuova orchestra ha accompagnato Carla Boni e Gino Latin in questa canzone, incisa anche questa per il grammofono negli anni 50, con la voce di Carla Boni e Gino Latin, una canzone abbastanza scherzosa, così come si usava all'epoca. Il gentile ascoltatore, il signor Paolo Silvano da Torino, ha richiesto la canzone Voce di strada. Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini hanno composto questa canzone, è stata incisa per la casa discografica La Voce del Padrone, orchestra Dino Olivieri, voce di Giuseppe Lugo. Tempo fa qualcuno mi aveva chiesto, e ho già risposto alla radio, su questo dilemma Cesare

Andrea Bixio e Bixio Cherubini. E sì, sono due persone completamente distinte. Cherubini anche era molto più giovane di Cesare Andrea Bixio e si sono messi insieme a comporre delle canzoni belle, come ad esempio questa che vogliamo mettere in onda, Voce di strada.

Lama e Genise hanno composto questa canzone come Le Rose. La voce era quella di Francesco Albanese e la grande orchestra del prestigiosissimo maestro Cesare Gallino.

abbiamo ancora poco tempo, abbiamo una bella incisione con questa di Marc Webber ancora per terminare il programma con un valzer oro e argento.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Cosa RM5 di Nichilino in Blu e col mare Weber e tante altre canzoni che hanno preceduto il brano, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. La

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Scisma e le Fevriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, scattata la scomunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego, per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui a Doha, riprendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi. Paolo Fucili.
1: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. Comunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Econ. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto, ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
3: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
4: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balà la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
5: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
4: Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione in Essiguera, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
6: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare, il vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
7: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
8: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana.
9: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana. Non c'è limite alla famiglia. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
10: C'è una mamma che prepara i dolci con tre bambini. A guardare la scena c'è l'altra mamma di una delle bimbe. Sì, al primo impatto ci si sente un po' smarriti entrando in questa casa, dove capita di sentire i bambini chiamare mamma due persone diverse. È una grande casa che sorge su una collina, accanto a un piccolo castello che domina una bella vallata marchigiana. Questa casa ospita una famiglia speciale.
11: Abbiamo i nostri tre figli naturali che abitano ancora con noi, che è Giulia, 23 anni, Gianluca ne ha 21 e Filippo ne ha quasi 15, ne ha 14 anni. Poi c'era Maria José, poi c'era Elvira che ne ha 42, con la figlia Gabriellina che ne ha 9, poi c'era Andrea che ne ha 30, poi c'è l'Emily, c'è Nicolas che ha 13 anni e io e te. Siamo andati 11? Sì, penso di sì, dai.
12: È saltato uno. Abbiamo 4 figli.
11: Hai Gabriella? Esatto, adottata. Gabriella che...
12: È meglio rifare da capo, hai fatto 3
11: facciamo
12: figli.
11: Da capo.
10: Ridiamo insieme a Nunzio di questa sua piccola defiance sul racconto della sua famiglia. Del resto la loro realtà non va d'accordo con calcoli precisi e definizioni tradizionali. Non si riesce a farla stare in uno schema troppo rigido perché le case famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII anzi nascono proprio per rompere gli schemi. Oggi sono in 11 in casa, ma in qualsiasi momento potrebbe arrivare qualcun altro. Una ragazza vittima di tratta oppure un neonato partorito in anonimato e in cerca di una casa dove passare i primi mesi di vita. Tutto questo che oggi avviene nel piccolissimo borgo di Nidastore è cominciato in Brasile, dove Nunzio, dopo una storia di dipendenza che gli ha dato una capacità di empatia fuori dal comune, ha fatto il volontario per 16 anni nelle favelas e coi bambini di strada. In Brasile ha conosciuto Naidi, si sono sposati e hanno aperto la loro casa famiglia.
12: Io sempre dico che ho trovato un po' matto come me.
11: I poveri un po' ci ha messi assieme, no? E da lì è iniziato un po' il nostro cammino.
12: E dicevo, un giorno dentro di me voglio essere mamma, no? E anche di quelli che non hanno.
10: Naidi ha le lacrime agli occhi e se ne scusa ogni tanto. Non si è abituata evidentemente allo straordinario, anche se ormai fa parte della sua vita quotidiana. Il pomeriggio, al ritorno da scuola o dal centro diurno dove due ragazze disabili trascorrono le loro mattine, si passa tra compiti, puzzle, allenamenti di calcio e preparazione di dolci.
12: La casa famiglia in sé, cioè, è anche un posto dove si cresce, si condivide, e anche i nostri figli.
13: Io sono Gianluca, figlio di Nunzio Naidi, faccio università, scienze e l'educazione a Urbino. Quando racconto della mia famiglia agli amici, alle persone, quando conosco le persone, rimangono stupiti, dice caspita, 12 in casa, 13. Per me è normale, e anche speciale, perché comunque guardando le famiglie anche dei miei amici, abitando anche al di fuori della casa famiglia, riesco a percepire proprio il perché è speciale la mia famiglia. Innanzitutto sì, io come figlio certe volte faccio difficoltà anche a trovare il mio spazio libero, a trovare, diciamo, un po' di privacy. Col tempo, abituandoci, dopo riesci a trovare i tuoi spazi.
10: Da qui, dalla casa, si alza una piacevole confusione, mentre tutto intorno è molto silenzioso. In paese ci sono in tutto una quarantina di persone. Nunzio e Naidi trovano il tempo ogni tanto di andare a trovare gli anziani del paese, come Giuseppe che ha appena compiuto 100 anni.
14: Ciao Peppe! Peppe!
12: Peppe!
14: Come va?
15: Allora, così va!
14: Come è andato il compleanno?
15: Compleanno, sì.
14: Ti è piaciuto?
15: Non ho fatto tanto lusso, però 100 anni.
12: È da festeggiare, eh?
10: La casa famiglia tiene vivo questo paese quasi spopolato, che anima anche la vita pastorale del paesino, nella chiesetta di Santa Maria Assunta, dove officia la messa Don Gregorio, parroco di origine polacca.
16: Buongiorno, sto preparando già ostia.
17: Ok, allora noi e Anaidi facciamo la lettura come al solito, poi canti.
16: Sì.
17: E per la prossima domenica come ci organizziamo? Cosa facciamo, donna?
16: Sì, il Vangelo proprio... E io vi do un nuovo comandamento, vi amiate gli uni altri come io vi ho amati.

0: si sente la chiesa delle persone.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani ad Encon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. Comunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Decon. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria. Allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunce smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Le Fevriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.
4: Yeah. Oh.

0: Jonas.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida.

0: Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkover. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha, in Qatar, riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
1: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefevriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefevriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Proseguiamo nella lettura del capitolo 7, nel quale, come abbiamo visto dal titolo, lo riassumo, rinfrescare un po' il nostro argomento. Le autorità si meravigliano della sapienza di Gesù e si chiedono: questo come conosce le lettere non essendo stato istruito? E Gesù risponde dicendo che la sua dottrina e il suo insegnamento non erano suoi, ma di colui che lo ha inviato. È tutta qui la differenza e la novità che Gesù ha portato. Questa novità era stata anticipata nel prologo al Vangelo, cioè il capitolo che riassume e anticipa tutto il contenuto del Vangelo. Al termine del prologo l'Evangelista aveva detto: perché la legge è stata data attraverso Mosè, ma la grazia e la verità, un termine che traduce l'ebraico amore fedele, vennero attraverso Gesù.

Cioè, l'Evangelista dice che inizia una nuova relazione con Dio. La relazione con Dio finora era stata attraverso l'obbedienza alla legge di Mosè, una legge che di fatto discriminava tra osservanti e no, tra degni e non degni, e l'amore di Dio doveva essere meritato. Il che faceva sì che molte persone si ritenessero escluse dall'amore di Dio, perché per la loro situazione, la loro condizione, non potevano vivere certe regole e si sentivano esclusi dall'amore di Dio. Allora, dice l'Evangelista, tutto questo adesso è terminato. La legge è stata data attraverso Mosè, ma l'amore fedele di Dio venne attraverso Gesù. Con Gesù inizia un nuovo rapporto con Dio, mentre nella religione e nella legge di Mosè l'amore di Dio doveva essere meritato per i propri sforzi. Con Gesù l'amore di Dio deve essere soltanto accolto.

Il Dio di Gesù non guarda i meriti delle persone, perché i meriti non tutti possono averli, non tutti possono vantarli. Ma allora Dio non guarda i meriti, guarda i bisogni. Meriti non li hanno tutti, bisogni li hanno tutti. Ecco che gli evangelisti hanno coniato espressione buona notizia. Vangelo significa buona notizia. Qual è questa buona notizia? Che il Dio di Gesù non è un Dio buono, ma è un Dio esclusivamente buono. È un Dio d'amore che non discrimina neanche una persona al mondo dal suo amore. L'amore di Dio si rivolge a tutti. Poi dipenderà dalla persona accoglierlo o accettarlo, ma non da Dio. Quindi Dio non rifiuta il suo amore a nessuna persona.

E il prologo terminava dicendo: "Perché Dio nessuno l'ha mai visto." È un'affermazione perentoria che contraddice quello che c'è scritto nella Bibbia. Almeno Mosè e altri personaggi hanno visto Dio. Giovanni non è d'accordo. Dio non l'ha mai visto nessuno. Quindi la legge che Mosè ha imposto al popolo come espressione della volontà di Dio non poteva esprimere il volto di Dio, perché neanche Mosè per Giovanni ha visto Dio. Ha fatto un'esperienza parziale, solo il Figlio ce lo ha rivelato.

Allora l'Evangelista da questo momento dice: adesso tutto quello che tu sai e che credi di sapere su Dio, mettilo in sospeso e guarda Gesù, perché non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Questo è importante. Vedete, noi di Dio abbiamo delle idee che sono nate dalle religioni, dalle superstizioni, dalle tradizioni. Allora l'Evangelista dice: adesso tieni in sospeso queste idee e guarda Gesù. Se quello che credi su Dio viene confermato dalla vita e dall'insegnamento di Gesù, è

abbiamo già un'immagine di chi è questo Dio. Allora l'Evangelista dice: no, non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Invita a fissare l'attenzione sulla figura di Gesù e non sarà facile. Pensate che già a metà di questo Vangelo, al capitolo 14, uno dei discepoli, Filippo, dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice: Filippo, non hai capito che chi vede me vede il Padre?

La religione, ricordate, aveva messo una distanza enorme tra Dio e gli uomini. E che un Dio si potesse manifestare nell'uomo, questo era inconcepibile. Allora Gesù dice: «Non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre?» E dice: «Se non lo credete, credetelo se non altro per le opere». Ecco allora, l'insegnamento di Gesù è un insegnamento che si fa non attraverso delle dottrine che vanno imposte. Le dottrine con il tempo diventano superate. Le dottrine bisogna sempre cambiarle. L'amore che comunica vita rimane sempre valido. Gesù, il suo insegnamento, non lo fa attraverso i proclami dottrinali, attraverso delle formule teologiche, ma comunicando vita. In Gesù Dio continua la sua azione creatrice e questo spiazza le autorità religiose. Loro, abituate a regolarsi attraverso la legge imponendo la dottrina, vengono spiazzati da quest'uomo che prende le distanze dalla legge. Gesù non si muove mai motivato dalla legge, ma sempre dall'amore del Padre. Mentre la legge discriminava le persone fra meritevoli e no, l'amore del Padre si rivolge a tutti quanti. Siamo arrivati al versetto 27, dove abbiamo visto che Gesù provoca lo sconcerto nella folla. Quelli che giudicano per quello che fa dicono è buono, ma quelli che giudicano in base alla dottrina dicono no, inganna. E quindi c'era sconcerto. Poi dice: può questo essere il Messia? Ma il Messia non si sa da dove viene. Allora riprendiamo dal versetto 28. Proclamò dunque Gesù mentre insegnava nel Tempio. Quindi l'Evangelista ci viene a sottolineare che Gesù non partecipa a questo culto, ma va a insegnare, e vedremo che il suo insegnamento in maniera clamorosa smentisce quello che veniva fatto nel Tempio, dicendo: «Dunque voi mi conoscete e sapete di dove sono. Non è da me stesso che sono venuto. Colui che mi ha inviato è veritiero, ed è colui che voi non conoscete».

Gesù si rivolge all'autorità ed è questo il filo conduttore di tutto il Vangelo di Giovanni. E abbiamo anche visto le frasi dall'inizio alla fine, il dramma delle autorità religiose che dovevano proporre al popolo la volontà di Dio e che loro, e avete sentito qui di nuovo Gesù lo denuncia, loro non conoscono Dio. Ma come fanno a presentare al popolo la volontà di Dio quando loro non la conoscono? Allora cos'è che presentano al popolo?

contrabbandano come volontà di Dio quello che è soltanto il loro interesse per dominare, per tenere sottomesso il popolo. Questo contrabbandano come volontà di Dio, perché le autorità religiose non conoscono Dio. Ma perché le autorità religiose non conoscono Dio? Perché non si può sapere chi è Dio senza esserne figli. Essere figli di Dio significa aver accolto questo amore di Dio e aver orientato la propria esistenza verso il bene degli altri, mettendo veramente e volontariamente la propria vita a servizio degli altri. Invece, chi intende mettersi al di sopra degli altri, chi intende dominare, chi intende dirigere la vita degli altri, questi non possono sapere chi è Dio. Proiettano in Dio quelle che sono le loro ambizioni, le loro vanità, le loro frustrazioni. E allora, come abbiamo visto, manipolano e strumentalizzano Dio per i loro scopi.

Le autorità religiose falsificano il volto di Dio perché così possono dominare. Ecco perché presentano un Dio dominatore che chiede obbedienza perché vogliono che si obbedisca loro. Quindi si può sapere chi è Dio soltanto se si è figli. E figli di Dio, l'abbiamo visto in questo Vangelo, significa aver accolto Gesù. E con lui e come lui orientare la propria vita al bene degli altri. Se non si è figli di Dio, chi si separa dagli altri, chi vuole essere soltanto servito anziché servire, non può conoscere Dio. Quindi può avere tutti i titoli religiosi che vuole, ma chi domina gli altri, quando parla di Dio, parla di colui che non conosce.

La denuncia che fa l'Evangelista, lo ripeto, non è una polemica che con un mondo giudaico dal quale la comunità si è distaccata ormai in maniera definitiva, ma è un monito perché all'interno della comunità cristiana non rinascano gli stessi atteggiamenti di ambizione, di supremazia, di voler sapere chi è il più importante. Questo è il dramma che c'è nei Vangeli. Gesù è seguito da persone che, continuamente abituate a questa idea gerarchica che c'era in Israele, litigano e disputano tra di loro perché vogliono sapere chi è il più importante.

L'Eucaristia non è una bella cena presentata da pittori in maniera romantica. È stata una notte drammatica. Pensate, nel Vangelo di Luca, Gesù ha già dato il suo pane, dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ha dato il suo sangue, e scrive l'Evangelista, scoppiò una discussione tra i discepoli per sapere tra di loro chi fosse il più importante. Non avevano capito assolutamente niente. Allora questo è un monito che l'Evangelista rivolge alla comunità, di stare attenti a estirpare sul nascere quelle tentazioni sempre presenti di dominio e di prevaricazione sull'altro.

E invece Gesù dice: Io lo conosco perché sono da lui ed egli mi ha inviato. RNC ha presentato La sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
0: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Le Lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma. Nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra. La donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma dei Lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai Lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E sullo scisma dei Lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i Lefebvriani, che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa, hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
0: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica. Rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese, Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
5: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazione di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, della crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ora siamo alla pagina politica, al Question Time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito di singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
0: C'è un problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiano a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limverover ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
8: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione, con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti residenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
0: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
9: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
0: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
10: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 728, Signore sei venuto.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare dignamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore Dio degli eserciti sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto, forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. E le vittime grasse come pacificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto, e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio. Preghiamo.

Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te Israele. Io sono Dio, il tuo Dio.

0: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: Lodate, lodate, lodate il Signore. Cantate, cantate, cantate il suo nome.
0: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna.

Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri?

0: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
1: Lodate, lodate, lodate il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto curiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Egli disse loro: andate. Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
3: Carissimi fratelli e sorelle, oggi il Vangelo racconta di un esorcismo. Dovremmo stare sempre molto attenti quando leggiamo questi racconti a non renderli troppo simbolici. Non sono solo storie che significano altro. Certi episodi non sono parabole, ma fatti di cronaca registrati alla maniera del Vangelo, cioè non in maniera giornalistica ma teologica. Essi rimangono comunque fatti. Gesù si è incontrato e scontrato realmente con il male. Il male esiste. Non è solo un modo di raccontare la parte della vita che non funziona. Il grande Papa Paolo VI, sempre misurato, attento e preciso nelle parole, così si esprime: il male e il peccato sono occasione ed effetto d'un intervento in noi e nel nostro mondo d'un agente oscuro e nemico, il demonio. Il male non è più soltanto una deficienza, ma un'efficienza, un essere vivo spirituale, pervertito e pervertitore. Così ha detto il Papa. Terribile realtà, misteriosa e paurosa. Credo che il Vangelo, prima di ricordarci cosa Gesù può contro il male, voglia ricordarci innanzitutto che il male esiste. La prima vittoria del male è farci credere che tutti i nostri problemi sono solo paturnie di uomini o tra uomini, questioni solo di pensieri, errori o ferite. Il male esiste e lavora 24 ore contro di noi. Prima lo accettiamo e prima permettiamo a Cristo di combatterlo in noi e per noi. Nel racconto di oggi esso si manifesta come una violenza che sbarra la strada. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Molte volte nella vita ci sembra che la strada sia sbarrata oltre le nostre forze. Dobbiamo allora ricordarci che Cristo può liberare ogni strada e può trasformare la fatica di un ostacolo, anche se è il demonio a metterlo, in un modo di santificarci, di farlo concorrere al nostro bene. Il male può sbarrarci la strada, ma non può fermare il nostro cammino. L'amore di Dio, che si arriva attraverso Cristo ci aiuta a trasformare ogni tentazione in occasione, ogni ostacolo in opportunità, ogni chiusura in trampolino di lancio. Cristo non solo ci libera dal male, ma ci libera anche nonostante il male. Ci ha lodato Gesù Cristo.

0: Invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera. Rispondiamo, per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
1: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Dio della vita, la Pasqua di Cristo ha sconfitto definitivamente il peccato. Libera la Chiesa da ogni tentazione e compromesso con il male, perché annunci con fedeltà e purezza il tuo regno. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Signore della storia, il tuo spirito è operante fino alla fine dei tempi. Aiuta i governanti a perseguire una politica di pace e di collaborazione tra i popoli. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Signore misericordioso, la tua bontà supera i cieli. Converti i cuori di chi favorisce la diffusione del male nel mondo, perché il tuo popolo viva sereno alla tua presenza. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Signore, Dio dell'uomo, il tuo amore avvolge ogni persona. Sostieni con la tua forza chi è colpito dalla malattia e da ogni dolore e sofferenza, perché anche la loro croce redima il mondo. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Preghiamo.

0: che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola. Illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Thank you.

diventi per noi cibo di vita.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ordine e gloria del suo nome, per il bene nostro e della
1: Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere e gli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la ruggiare del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Alleluia, nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo li furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Signore, fate me lo strumento della tua pace,
1: del tuo amore.
2: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Grazie per la nostra partecipazione, anche per la nostra presenza. E adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.

Allah is

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Ma si può perdere.

0: Per il sesto appuntamento con Umbra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei soprani Kathleen Battle, statunitense, Kirsten Flagstad, norvegese, e l'italiana Renata Tebaldi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: past, and this day could be your last.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
2: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
3: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi incontri. Chiaramente 4 incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
2: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
3: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del Giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Io sono lo gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: E neppure avviene che la misera vita che conduciamo abbia il suo corso naturale. Non mi lamento per me, perché io sono fra i fortunati. Ho 12 anni e ho avuto più di 400 figli. Questa è la naturale vita di un maiale. Ma nessun animale sfugge infine al coltello crudele. Voi, giovani lattonzoli che mi sedete dinanzi, voi tutti entro un anno griderete per il fuggir della vita. A questo orrore ciascuno di noi deve giungere. Mucche, porci, galline, pecore, tutti. Persino i cavalli e i cani non hanno miglior destino. Tu, Gondrano, il giorno stesso in cui i tuoi possenti muscoli avranno perduto la loro forza, sarai venduto da Jones all'uomo che ti taglierà la gola e farà bollire la tua carne per darla in pasto ai cani da caccia. Quanto ai cani, allorché diventano vecchie senza denti, Jones lega loro una pietra al collo e li annega nel più vicino stagno. Dunque, compagni, non è chiaro come il cristallo che tutti i mali della nostra vita nascono dalla tirannia dell'uomo? Eliminiamo l'uomo e il prodotto del nostro lavoro sarà nostro. Prima di sera potremmo divenire ricchi e liberi. Che fare dunque? Lavorare notte e giorno, corpo e anima, per la distruzione della razza umana. Questo è il mio messaggio a voi, compagni. Rivoluzione! Non posso dire quando questa rivoluzione verrà. Potrebbe essere fra una settimana o fra 100 anni. Ma so, con la stessa certezza con cui vedo questa paglia sotto i miei piedi, che presto o tardi giustizia sarà fatta. Compagni, in questo evento fissate il vostro sguardo per quel resto di vita che vi rimane e soprattutto tramandate questo mio messaggio a quelli che verranno dopo di voi, in modo che le future generazioni proseguano la lotta fino alla vittoria. E ricordate, compagni, che la vostra risoluzione ormai deve vacillare. Nessun argomento vi faccia deviare. Non date ascolto quando vi si dice che l'uomo e gli animali hanno un comune interesse, che la prosperità dell'uno è la prosperità degli altri. È una menzogna. L'uomo non serve gli interessi di nessuna creatura all'infuori dei suoi. E fra noi animali ci sia perfetta unità di vedute, solidarietà perfetta in questa lotta. Tutti gli uomini sono nemici, tutti gli animali sono compagni.
1: Avvenne qui un tremendo scompiglio. Mentre il vecchio maggiore stava parlando, 4 grossi topi erano usciti dal loro buco e, appoggiati ai quarti posteriori, si erano messi ad ascoltare. I cani li avevano subito notati e dopo un rapido ritorno alle loro tane i topi ebbero salva la vita. Il vecchio maggiore alzò la zampa per imporre il silenzio.
0: Compagni, disse, ecco un punto che deve essere chiarito. Le creature selvatiche come i topi e i conigli sono nostri amici o nostri nemici? Mettiamo la questione ai voti. Propongo all'assemblea il seguente quesito. I topi sono compagni?
1: La votazione fu rapida e con stragrande maggioranza si stabilì che i topi erano compagni. Vi furono solo 4 dissenzienti, i 3 cani e il gatto, il quale, come si scoperse poi, aveva però votato per ambo le parti. il vecchio maggiore proseguì.
0: Poco mi rimane ancora da dire. Solo ripeto di ricordar sempre il vostro dovere di inimicizia verso l'uomo e tutte le sue arti. Tutto ciò che cammina su due gambe è nemico. Tutto ciò che cammina su quattro gambe o ha ali è amico. E ricordate pure che nel combattere l'uomo non dobbiamo venirgli ad assomigliare. Anche quando l'avrete distrutto, non adottate i suoi vizi. Nessun animale vada mai a vivere in una casa, o dorma in un letto, o vesta panni, o beva alcolici, o fumi tabacco, o maneggi danaro, o faccia commercio. Tutte le abitudini dell'uomo sono malvagie e, soprattutto, nessun animale divenga tiranno ai suoi simili. Deboli o forti, intelligenti o sciocchi, siano tutti fratelli. Mai un animale uccida un altro animale. Tutti gli animali sono uguali. E ora, compagni, vi dirò che nel mio sogno dell'altra notte non vi posso descrivere quel sogno. Era il sogno della terra come sarà quando l'uomo sarà scomparso. Ma mi rammemorato di una cosa che da lungo tempo avevo dimenticato. Molti anni fa, quando non ero che un lattonzolo, mia madre e le altre scrofe usavano cantare una vecchia canzone di cui esse non conoscevano che l'aria e le prime tre parole. Conoscevo quell'aria fin dall'infanzia, ma da molto tempo mi era uscita di mente. L'altra notte, però, essa mi ritornò in sogno. E ciò che più conta, anche le parole della canzone mi ritornarono. Parole, sono sicuro, che erano cantate dagli animali di molto, molto tempo fa e di cui da generazioni si era perduta la memoria. Vi canterò ora questa canzone, compagni. Sono vecchio e la mia voce è rauca. Ma quando vi avrò insegnato l'aria, la potrete cantare meglio da voi. È intitolata Gli animali d'Inghilterra.
1: Il vecchio maggiore si rischiarò la gola e cominciò a cantare. E cantò abbastanza bene. E l'aria era eccitante, qualcosa fra Clementine e la cucaraccia. Le parole dicevano:
0: animali d'Inghilterra, d'ogni

presto tardi tornerà, l'uom tiranno a terra andrà, per le bestie sol cortese sarà l'alma terra inglese.

Andran frusta, morse sprone. Sarem ricchi, sazia pieno, orzo, grano, avena, fieno, barba, bietole, foraggio, saran sol nostro retaggio. Più splendenti campi e clivi, e più puri fonti e rivi, e più dolce l'aer sarà, quando avrem la libertà. Per quel dì noi

0: Il canto di quest'inno portò gli animali al colmo dell'entusiasmo. Prima ancora che il vecchio maggiore fosse giunto alla fine, tutti avevano cominciato a cantarlo per proprio conto. Anche i più stupidi ne avevano già afferrata l'aria e alcune parole. E quanto ai più intelligenti, come i maiali e i cani, già in pochi minuti avevano imparato a memoria tutta quanta la canzone. Allora, dopo alcune prove preliminari, l'intera fattoria intonò Animali d'Inghilterra in un tremendo unisono. Le mucche lo muggivano, i cani lo abbaiavano, le pecore lo belavano, i cavalli lo nitrivano, le anitre lo quacqueravano. Erano così entusiasti dell'inno che lo cantarono 5 volte di seguito e avrebbero continuato per tutta la notte se non fossero stati interrotti. Disgraziatamente, infatti, il frastuono svegliò il signor Jones, che saltò giù dal letto, sicuro che nell'aia vi fosse una volpe. Afferrò il fucile che stava sempre in un angolo della sua stanza e sparò nelle tenebre una scarica del numero 6. I pallini si conficcarono nel muro del granaio e la riunione si sciolse in tutta fretta. Ognuno corse al luogo dove era solito passare la notte. Gli uccelli volarono sui loro trespoli. Gli animali si coricarono sulla paglia e in pochi istanti tutta la fattoria fu immersa in un profondo sonno.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC. In blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ma che tu dica fa?
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: più naturale.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao!
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Coke.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: salvarci, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Note di classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da settimino in mi bemolle maggiore, opera 65, ensemble Caradar Bertoldi.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Minuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo, ancora i soprani per le voci parallele, Elizabeth Schwarzkopf, soprano tedesco naturalizzato inglese, Kathleen Battle, soprano americano.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano dei soprani Elisabeth Schwarzkopf e Kathleen Battle. RNC, Notte di Classica. Antonio Vivaldi, Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quinto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e L'ultima canzone. Le voci parallele sono ancora quelle dei baritoni. In questo appuntamento Leonard Warren e Renato Bruson.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone e per questo quinto appuntamento le voci parallele erano dei baritoni Leonard Warren e Renato Bruson.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Come sappiamo da I ricordi di Massimo D'Azeglio, Paganini, Rossini e lo stesso D'Azeglio erano molto amici e si frequentavano anche per ragioni extramusicali e con la musica spesso giocavano. Molto serio questo omaggio di Paganini a Rossini, invece, sul brano più famoso dell'opera Mosè in Egitto, La preghiera dal tuo stellato soglio. Ascolteremo il tema cantato così come già proposto in questa rubrica. A seguire, tema con variazioni di bravura nell'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè, dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Corem grato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Coro Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di maneggi, astuzie, birbonate, scherzi e burle. Wolfgang Amadeus Mozart, l'impresario teatrale, K486. Commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephany il Giovane. Personaggi ed interpreti: Madame Herz, Magda Nagor, Mademoiselle Silberklang, cantante Christina Lacki, Monsieur Vogelsang, cantante Thomas Hampson, Buff, un attore, Harry van der Kamp, Nikolaus Harnoncourt, solista nel finale, Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt.

was wie ich. Kein Singen konnte sie.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'impresario teatrale K486, commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephanie il Giovane. Personaggi e interpreti: Madame Herz, Magda Nador, Mademoiselle Silberklang, cantante, Christina Lacki, Monsieur Vogelsang, cantante, Thomas Hampson, Buff, un attore, Harry van der Kamp. Solista nel finale Nikolaus Harnoncourt. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt. Domenico Cimarosa, il maestro di cappella, per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.

Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stil affatto nuovo. Voltate ora le carte.

può trovar tutta l'orchestra.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato Il maestro di cappella per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giovanni Battista Pergolesi, La serva padrona, intermezzo in due parti, libretto di Gennaro Antonio Federico, prima rappresentazione, Napoli, Teatro San Bartolomeo, 28 agosto 1733, Uberto, un vecchio, Petteri Saloma, Serpina, sua serva, Jean-Marie Bimat, il terzo personaggio, Vespone, servo di Uberto, non parla. Esegue il complesso Musica Poetica Freiburg, direttore Hans Ludwig Hirsch.

per me disgrazia. Son 3 ore che aspetto e la mia serva portarmi il cioccolatte non fa grazia. Ed io d'uscire a fretta. Oh, fiemma benedetta! Or sì che è vero che per essersi buona

vieni domani. E tu altro che fai? A che qui te ne stai? Come un balocco, come felici e sciocco. Vanno e rompiti presto il collo. Sollecita, vedi che fu. Gran fatto io ho cresciuta questa serva piccina. L'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'hai preso perciò tanta arroganza, fatta e si superbona, ch'al fin di serva ti verrà padrona. Ma bisogna risolvermi in buon'ora, e quest'altro vagion ci è morto.

0: pazienza mia, e vuoi che parte schiaffa in via?
1: Olà, dove si sta? Olà, serpina, non ti vuoi fermare?
0: Lasciatemi insegnare.

0: vuoi fare? Non ti ho chiesto il cioccolatte io.
1: E per questo?
0: Emma da uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo dovete?
0: Adesso, quando?
1: E vi farò questa, ed è ormai di dover desiderare.
0: Adunque.

0: espone. Ora ch'ho preso il cioccolatte già, buon provi faccia e sanità.
1: Di che ride quel diavolo?
0: Di me, ch'ho più flemma d'una bestia. Ma io bestia non sarò, più flemma non avrò. Il giogo suoterò e

sempre in contrasti, contro si sta, contro si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, or questo basti, basti, basti, finir si può, finir si può, finir si può, ma che ti pare, ah, ma che ti pare, ah.

0: poveretta, la senti?
1: Per averti mai cura, sventurata, devo essere maltrattata.
0: Ma questo non va bene.
1: Parla che sì.
0: Ma questo non conviene.
1: Eppure, qualche rimorso aver dovreste di farmi dirmi ciò che dite e fate.
0: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi ed io marrà.
0: Non vi arrabbiate, capperi, hai ragione. Tu non sai che ti dir. Adentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone, che voglio uscire.
1: Mirate, non ne fate una buona, e poi servina e di poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
1: Non mi faccio adesso, gli è mezzodì, dove volete andare? Andatevi a spogliare!
0: Ma in malanno, che mi faresti?
1: Oi, boh! Altro, io vo così, non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma farmi questa massima impertinenza.
1: Sì, suonate.
0: Serpina, il sai che rotta mai la testa?

0: fermami, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami asinone, dammi anche un mascellone. Io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti bacerò.
1: Che fa? Che fa?
0: Sposta di malevaggia, vattene in sola in faccia, in ogni conto io può finirla. Espone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie che sia anche un'arpia. Nel suo rispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a te.

0: Manco mal, la provò. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe.
0: Io non so chi mi tiene. Dammi, dammi il bastone, tanto ardir.
1: Dunque fare del potrete, che null'altra che me sposar dovrete.
0: Vattene, figlia mia.
1: Voleste dir mia sposa?
0: O stelle o sorte, o questa è per me morte.
1: O morte o vita, cos'è ster te? Ma fiso c'è pensiero.
0: Questo un altro diavolo più

0: io crederei che la mia serva adesso, anzi per meglio dir, la mia padrona, uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza la mia licenza pur se volle vestir.
0: Pur sì che al sommo giunta è sua impertinenza, temeraria, e di non se richiedermi ebbe ardir.
1: Nasconderai per ora in quella stanza, e a suo tempo uscirai.
0: Oh, qui sta ella, facciam nostro dover. Posso o non posso, vuole o non vuol la mia padrona.

0: Oh, ha fatto così, eh!
1: Credi o che no, fa d'uomo ancora chi io pensi così.
0: Pensaci, Carlo Nei!
1: Io ci ho pensato!
0: Ebbene!
1: Per me un marito io l'ho trovato!
0: Buon provi faccia! E lo trovaste a un tratto così già detto e fatto!
1: In un'ora venir suo e che incentato!
0: Alla buon'ora! Posso saper chi è lì?

0: e quando poi incollerito farò bene scompigli fracassi a via via.
1: Ci andrà mal la vostra signoria?
0: Perché?
1: E lei così schiribizzosa meco ed è serva, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei di bastonate una tempesta avrà.
0: A questo voi servina penserà,
1: e ne dispiacerebbe, al fin del bene io ti volli e tu il

0: sta male di tal risoluzione, ma lo colpio.
1: E pur frate che vuoi, che ad a riuscir la cosa, modo mio.
0: Orsù, non dubitare che di te mai non mi

sarà costumi. Forse la penitenza farà così di quanto l'ha fatto al padrone. Se ver come mi dice un tal marito,

il primo non saresti. Dunque, la sposeresti? Basta!

onestà, io me l'ho allevata. So poi com'ella è nata, che sei matto, piano di grazia e non pensare.

non so che dir, cioè io non so che

non so che dir, non so che dir, per me non so, sono in

0: Brune! E questi?
1: Questi adesso?
0: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa! E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? Oh, bene! E ne è già contento? Oh, bene! Non vi ha difficoltà? Oh, bene! E mi par che abbia poche parole.
1: Anzi, pochissime! Vuoi me compermi
0: e in braccio a quel brutto di ghiaccio deve andare questa bella colombina.
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di Serpina!
1: Che vuole che mi diate la dote mia!
0: La dote tua? Che dote? Sei matta?
1: Non credate che gli infonderà!
0: Dare in furia e più urlando furioso chiama il punto non tenere.
1: Oddio, vedete purché gli già frene.
0: Oh, che guai. Cara tu, statti a vedere che costui mi farà. Ben, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: D'angelo, oh, questa è bella, vuole una bagatella. Ah, padron mio, non signore, Serpina, che marabbia, Vespone, dove sei?
1: Ma padrone, il vostro male andate voi cercando.
0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io concluso? Non concluso, adesso!
0: Statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Ma
0: e cosa ha detto? Lei parla per interprete.
1: Che mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà?
0: Ha detto?
1: Ho detto!
0: E se egli non ti sposa, a me ci importa?